lasciasse d'esse, che le cuore della pretresse sua si spandì, dans ses moments, e si vesta pardone, ma son arder fineste.